sta, cosa becchieri di sé, non sostegno, senza zella mi sto parlando di nulla.